0: Vincecips i Spoulops ipove. Hra 7:01 Radio Dardimanti.
1: Saatis Dardimanti.